0: secondo quel tono apostolo di Enrico Panizzo,
1: martiro, come
0: che deve essere questo tipo di parte delle cose che sembra arrivare.